0: retribuzione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in occasione del rigore a Cassano.
1: Maschi Éxitos. Maschi Clásicos. Maschi Hits. Simplemente buena música, pero de la mejor. No es radio, es de culto radio.